0: Jarel. O Romani Gili contesto hangi musicane agio minciagos che reformgia te interpretazionja andar minden feliti che vilagi che tan anel. O patiar de falati o minden felitico la adiveses che era romengera musica tarsical te uso upreclare nipe te beider entwickli nipe le culturelli palmuki pestar use legen. An die gleiche Zeit o bewerb le Romengere Künstler Kienge, de Künstler Djenge, jexele toske reforma del, kai on die Klette on, de kai o es beliebe la Romengere Kulturatar, ando europitico ketan henginipe, sol al jardo te ol.
1: Trin flogeskere Gruppen, star Cipcia.